tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: mamma.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Sono le 5:30 minuti.

0: Radio Calima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto, nuova ondata di attacchi USA nella notte. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Bari Sardo, al culmine di una lite scoppiata dopo un investimento. Ferita gravemente anche una ragazza ricoverata a Cagliari. L'aggressore è in fuga e ricercato dai carabinieri, che stanno vagliando due diverse ricostruzioni dei fatti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel Cuneese. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se

0: invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse, curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia, un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno, nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Buon giovedì 23 a tutti voi cari amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati. Ciao Sessi,
1: diciamo. Ciao Alessandra.
0: Che giovedì ci sono gli gnocchi, oggi invece gnocche, così.
1: Una bionda
0: e una viola.
1: Una viola.
0: La bionda e la viola. Bene, allora tra poco tornano le nostre tanto amate frasi a doppio senso. Ok, frase sì, contesto pure.
1: Mi piacciono.
0: Alle poste e sotto le coperte. Frasi che possono andare bene sia alle poste che sotto le coperte tra poco. Poi continueremo con qualcosa che, se non sbaglio, ha a che fare con le formiche. In
1: sì,
0: che senso?
1: L'attacco delle formiche tra zucchero e conti in banca.
0: Aia, aia, già sentire conti in bianco. Conti in banca che diventano in bianco, probabile, no, in rosso quando insomma finiscono i soldi, ma tra poco ci racconterai. Poi per la rubrica hashtag flop and roll concluderemo con le scritte sui muri, che vi ricordiamo non vanno fatte, ma se le trovate leggetele ogni tanto in giro per le vostre città, perché a volte rivelano grandi verità.
2: Radio Calima. Radio

0: Iniziamo subito questo giovedì qui al Comedy Radio Show con le frasi a doppio senso, cioè frasi che vanno bene sia alle poste che a letto. Ora, noi ovviamente parliamo delle poste, se poi voi insomma...
1: Ma le poste in che senso?
0: Alle poste, tipo in fila alle poste, quando vai alle poste a spedire
1: i pacchi. Non che fai le poste a qualcuno che
0: no,
1: ti piace.
0: No, alle poste quando spedisci i pacchi, vai a pagare i bollettini.
1: In doppio senso.
0: Hai ragione. Allora, cominciamo con, è qui la fila? Sai, può capitare, cioè, insomma, dipende da... Sì. Oh no, se ti piace andare in contesti affollati trovi fila.
1: Ok.
0: Succede. Poi, hai già preso il numerino? Anche questo potrebbe succedere. Ah vabbè, qua non finiamo più. Altra frase, qui c'è sempre folla, io non so più dove mettere le mani. Ovviamente alle poste, no? Devi prendere il fogliettino,
1: ovvio,
0: devi,
1: sì.
0: Poi, spero che vada veloce, altrimenti rischio di annoiarmi. C'è sempre qualcuno che blocca tutto, incredibile. Sempre alle poste, qualcuno di molto lento magari. Oddio, ma quanto manca ancora? Sto iniziando a perdere la pazienza. Qua abbiamo qualcuno di frenetico, state calmi, ragazzi,
1: va bene,
0: stiamo
1: così,
0: calmi.
1: Non va bene.
0: Parate anche a godervi il momento, magari,
1: già.
0: No? Ogni volta che cambio sembra di ricominciare da capo. Succede.
1: Beh, è bello però, no?
0: Bello, dipende. Se sei allo sportello e cambi sportello e c'hai quello che non è capace, ti rompi le balle. Poi attendere il proprio turno, grazie. Questa addirittura c'ha la fila. E poi concludiamo con, hai intenzione di farmi impazzire?
1: Ah!

0: bene sia le poste che sotto le coperte, a voi diciamo la scelta e possiamo dire la malizia sta nelle orecchie di chi sente in questo caso.
1: Ma tu sei maliziosa?
0: Io un pochino, dai, un pochettino.
1: Io mucho.
0: Dipende. Allora andiamo da Luca che dice: mi sono rivisto lì tra la macchinetta che non funziona e la fila infinita, mi sa che anche io avrei bisogno di un numerino extra per resistere. Allora, in che senso un numerino extra per resistere, Luca? Luca,
1: numerino o pillolina?
0: Mi sa che in doppio senso l'ha fatto lui. Poi Martina dice: non riesco a smettere di ridere, la prossima volta che andrò alle poste vi penserò, almeno mi passa.
1: Grazie
0: Martina, grazie. Beh, comunque c'è qualcuno che scrive, Gianluca dice: beh, comunque alle poste di sicuro l'attesa non è divertente. Cioè lui dice, secondo me con questo messaggio ho voluto dire: alle poste l'attesa non è divertente,
1: invece in altri posti

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calina. Buongiorno dalla redazione. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. Al via e colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malago. E su Guardiola non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto.

0: oggi in questo giovedì con le frasi a doppio senso che vanno bene sia alle poste che sotto le coperte, ma dobbiamo cambiare capitolo. Purtroppo, ahimè, tra poco parleremo di soldi, soldi che spariscono.
1: Eh sì, di quelle piccole piccoli animaletti che fanno i casini.
0: Aia!
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: nostalgia dell'incredibile, io non me la sento di raccontarla, mi fa male il cuore, anche se i soldi in questione non erano i miei, la storia non mi appartiene, ma solo immedesimarmi mi viene da piangere. Prego.
1: Oggi parliamo di un nemico pubblico, piccolo piccolo, organizzato, che sta silenziosamente tramando per conquistare il pianeta. Sono le formiche. Voi pensate di aver pulito la cucina? Loro hanno già mappato il percorso per arrivare al biscotto caduto dietro il frigo nel 2018. La verità è una sola, ragazzi, l'unione fa la forza. 200 formiche sollevano una patatina, 3 milioni ti svuotano il conto corrente e aprono una holding. Sì, perché è successo una storia incredibile in India. Una signora aveva nascosto i risparmi di una vita, circa 10.000 euro in contanti.
0: Hai capito? La signora si è messa i soldi al pizzo, si dice.
1: Sì, okay. Dentro una cassetta di sicurezza in cantina. Quando è andata a riaprirla, ha trovato solo polvere.
0: Mamma mia.
1: Sì, perché le formiche si erano letteralmente mangiate tutte le banconote.
0: Mamma mia, voglio morire.
1: La spiegazione scientifica c'è. Le formiche bianche o le tremiti sono ghiotte di cellulosa, che è la base della carta moneta.
0: E infatti mangiano anche i tavoli.
1: Tutto. Quindi è già difficile arrivare a fine mese con l'inflazione, ci mancano solo le formiche che fanno insomma magari
0: piazza pulita.
1: Sì, fanno piazza pulita. Io vorrei chiedere a voi, vi è capitato di non so, di trovare le formiche nei posti più assurdi e impensabili?
0: Io quando ne vedo una un po' mi spavento, perché dico, sarà una singola così che passa e se ne va, o c'è qualcosa che non va? Un pochino sì, mettono l'ansia le formiche.

0: giovedì 23 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: 1991.

0: storia incredibile di questa donna indiana che per 10 anni si mette i sordi al pizzo, come si suol dire. Quindi conserva contanti in uno stanzino per anni, per anni, per anni, per anni. Quando va a raccimolare il suo gruzzoletto di 10.000 euro.
1: Esatto.
0: 10.000, insomma, 10.000 soldi, come direbbe mio nipote. Comunque, niente, spazzolato via dalle formiche. Cioè, i risparmi di una vita mangiucchiati dalle formiche. Io mi sento male, vorrei morire solo al pensiero. Andiamo ai messaggi.
1: Lucia ci manda un consiglio finanziario alternativo. Sentendo la storia della signora e dei soldi mangiati, ho capito tutto. Il mio conto è sempre in rosso, non perché spendo troppo, ma perché ho le formiche nel portafogli che fanno uno spuntino di mezzanotte a base di banconote da 20 euro.
0: Sì.
1: Da oggi dirò al mio direttore di banca che è colpa dell'entomologia.
0: E infatti sarebbe una bella scusa, quello stavo dicendo.
1: Antonio, io ho provato il rimedio della nonna. Accetto il limone ovunque per respingere le formiche. Risultato, le formiche non se ne sono andate.
0: Cosa fa con i limoni?
1: Aceto e limone ovunque per mandarli via.
0: Ah, l'aceto e il limone,
1: sì,
0: ok.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì. Ha detto, le formiche non se ne sono andate, in compenso la mia cucina adesso profuma di insalata di mare.
0: Ed è pulita.
1: E mi è venuta voglia di frittura alle 6 del mattino. Beh, sei
0: aceto e limone non la sapevo.
1: Sì, sì. È diciamo un trucco della nonna. Invece Serena ha una teoria complottista meravigliosa, Ale.
0: Sentiamo.
1: Voi ridete, ma io ne ho vista una ieri sul tavolo che trasportava una briciola di pane 3 volte più grande di lei. Mi ha guardato negli occhi.
0: Certo, è stato
1: come a dire,
0: un incrocio di sguardi con la formica.
1: Esatto, sì, esatto. Io sollevo questo e tu hai il colpo della strega se rifai il letto. Chi è la specie dominante adesso? Ripeto, ci stanno studiando.
2: Calima.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas iguales.
5: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos. Todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: incredibile ma vero, le formiche mangiano i soldi. Attenzione, attenzione, non usatela come scusa, ma potrebbe capitare, soprattutto se avete molti cash, molti contanti, quindi la carta.
1: Beh, io dico che è meglio comprarsi un paio di scarpe, perché le formiche, alle formiche non piacciono le scarpe.
0: Hai capito? Quindi spendiamoli, come dice Cecilia, così almeno non abbiamo la preoccupazione del contante messo da parte, ma chi ce li ha più i contanti? Allora andiamo avanti, ma manco i debiti ci sono più con le, come una volta c'erano, io mi ricordo le cambiali, tipo, adesso non esistono più. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, scritte sui muri.
2: Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Nuovi raid americani sull'Iran nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro front. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. I due hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia, un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno, nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire

0: Intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci. Le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutti e a tutti!
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias. Riavvolgi il

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le tanto amate scritte sui muri. Quando passeggiate tra le vostre città, se purtroppo ci sono delle scritte, non vi stiamo incentivando a farle, ma se ci sono, leggetele, perché alcune sono, rivelano delle grandi verità.
1: Ma visto che noi siamo dello stesso quartiere, che questa cosa non la sapevamo.
0: Ah, e non possiamo dire dove però, non lo diciamo.
1: No, non lo diciamo, però te ne sei accorta che c'è una scritta con il mio nome,
0: no,
1: in rosa.
0: Il tuo nome non l'ho visto, sì. Però il quartiere dove siamo noi è famoso proprio per i murales,
1: sì,
0: in effetti.
1: Pensa che vengono pure dal Giappone.
0: Pensa
1: a fare
0: che io vorrei
1: le foto.
0: vorrei fare infatti un sacco di foto e di video, vorrei montare proprio un video per raccontare la storia. Vabbè, ve la racconteremo magari in onda. No, non l'ho visto. Dopo nel fuori onda mi dici a che altezza.
1: Esatto.
0: Ok. Allora, cominciamo con: quando due si lasciano è sempre colpa di tutti e tre.
1: Ecco.
0: Sempre.
1: Bella questa.
0: Sì. Giusto un dito, grazie, disse l'urologo al sommelier. Poi continuiamo con: se siete compatibili, nessun problema, vi compatisco. Vivi ogni errore come se fosse l'ultimo. Posso aprire un centro malessere? Ah,
1: è
0: bello.
1: Pieno, sai, sarebbe sempre così, guarda.
0: Sì, sì, sì. Dio, dammi l'opportunità di dimostrarti che i soldi non mi cambieranno. Questa è bellissima, me la vorrei tatuare. E poi: non comprare nuovi vestiti. Vai a vivere in paesi in cui nessuno ti ha mai visto con quelli vecchi. Hai capito?
1: Beh, potremmo andare in Grecia.
0: Nudi, brava, come
1: esatto.
0: Dicevamo qualche giorno fa. Chi ride ruba alla morte. Questa è un'altra grandissima verità. E con questa, niente, chiudiamo così. Con la filosofia oggi.

0: E termina qui anche oggi il nostro Comedy Radio Show. Cara Ceci, giovedì finisce, venerdì ce n'è un'altra di puntata. Domani torni?
1: Io mi ovvio, preoccupo. Sì, solo che con te il tempo passa troppo velocemente.
0: Quando ci si diverte il tempo vola, hai visto?
1: Sì. Sì.
0: Allora, domani torniamo con la nostra Cecilia Pedrosa, l'ermosa briosa.
1: E con Alessandra Bellotti, la guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos. Ra.

0: Bentrovati, buon giovedì 23 luglio con il GR delle buone notizie. Buone notizie per chi vola a partire dal 2027 con United Airlines, che introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy ma cerca più comfort. Sedili che si trasformano in un vero e proprio spazio per dormire. Si chiama Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare i viaggi intercontinentali senza dover passare alla business class. I sedili della Relax Row sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua. In questo modo lo spazio tra le sedute si trasforma in una sorta di piccolo letto. La Toscana seduce da sempre, ma oggi è la Versilia a catturare uno sguardo nuovo, più internazionale, più raffinato, senza perdere la sua naturale discrezione. Non è un caso se Forbes, nota rivista economica americana, la elogi. Questa costa lunga 20 km di spiagge dorate e acque tranquille offre un lusso rilassato che altrove in Italia è sempre più raro. Il suo cuore è forte di marmi, icona di eleganza balneare, dove famiglie influenti e nuovi jet setter si incontrano tra beach club impeccabili e ville immerse nei pini. Il tiramisù conquista Londra e il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato uno dei dolci simbolo del Made in Italy più lungo del mondo. Ben 440,58 metri di dolcezza e calorie al termine di una 2 giorni di lavoro intenso e coordinato. Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I numeri dell'impresa sono impressionanti: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. Si sa che i formaggi olandesi sono molto buoni, infatti quest'anno sul podio della World Champion Cheese 2026 al primo posto ne troviamo proprio uno dei Paesi Bassi. Il formaggio olandese Beemster Royal Grand Cru è stato scelto su 3.375 prodotti provenienti da 25 paesi. L'Italia c'era e ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria parmigiano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1971.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: En Canarias
1: es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quarto Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. E sempre in Sardegna un minorenne è stato fermato perché sospettato di aver ucciso a coltellate il 19enne Simone Concas. È successo in pieno giorno per strada a Barisardo, nell'Ogliastra. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, si tratta del fratello della ragazza di 22 anni che Concas aveva volontariamente investito prima di essere ucciso. 12ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti sono tornati a usare il superbombardiere B-1. Tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pashdaran. E Teheran torna ad alzare il tiro: non una goccia di petrolio da Hormuz se gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha avvertito il suo omologo statunitense Rubio in merito al proseguimento inaccettabile delle forniture di armi all'Ucraina durante un incontro a Manila. Attacco notturno intanto delle forze armate ucraine in Crimea. Sale a 2 il bilancio delle vittime. AFA in ritirata in tutta Italia. Dai 6 bollini rossi di ieri si passa oggi a 2, Cagliari e Palermo, per scendere poi a 1 solo domani. Oggi allerta gialla per temporali in 3 regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. All'orizzonte però si intravede una nuova ondata di caldo che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana. È tutto, a più tardi.

ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Divum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Escucha Calima. Radio Calima.
1: L'estate è qui. È un mondo difficile e vita intensa.

0: Buongiorno da Marcello Salis. I centri d'arte, cultura e turismo di Lanzarote lanciano una nuova linea cosmetica e gastronomica basata sulla botanica tradizionale dell'isola, valorizzando ingredienti locali come il fico d'India indiano, l'aloe vera e la cocciniglia per promuovere la sostenibilità e l'identità artistica nel comune di Arrecife e in tutto il territorio desertico. Il governo regionale ha approvato il nuovo decreto sui camper che proibisce definitivamente il campeggio libero in tutto l'arcipelago, stabilendo più di 10 rigidi requisiti strutturali e ambientali per i campeggi autorizzati, al fine di regolamentare il turismo itinerante. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato l'allerta gialla per temperature massime che supereranno i 34 gradi a Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, raccomandando massima prudenza alla popolazione nelle ore centrali della giornata, specialmente nelle zone interne e meridionali. Il dibattito politico si accende al Parlamento delle Canarie, dove i gruppi nazionalisti chiedono lo sblocco immediato dei fondi statali per l'isola di La Palma, sollecitando la rapida costruzione del Centro Nazionale di Vulcanologia e la proroga delle agevolazioni fiscali sul carburante per sostenere la coesione territoriale. Nello sport, l'atleta Nia Suardiaz e il velista Tom Pansard hanno trionfato nella prestigiosa competizione internazionale della Coppa Aperta di Wing Foil delle Isole Canarie, superando le impegnative condizioni di vento forte nelle acque atlantiche dell'isola di Fuerteventura. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh mio...

0: Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 23 di luglio, sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento al giovedì, rigorosamente. Verde, Bianco e Rosso, tra poco con noi arriverà Cecilia, che ci porterà in un posto che sembra essere un po' la Venezia dell'Umbria. Andiamo a Rasilia. Da Rasilia poi è un attimo fino ad arrivare in Sicilia, perché si va in tavola e parleremo, secondo me, di una delle delizie, di una di quelle cose che si mangiano uno in fretta e poi veramente si lasciano gustare molto bene. Parliamo della caponata, ma poi c'è anche l'agenda con i compleanni, le date significative del 23 luglio nella storia d'Italia, quindi restate con noi perché siamo pronti a partire. Ci siamo col giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: ...1973...
4: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Siamo ad un passo dal weekend e dal fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Spero che tanti di voi siano in ferie, siano in vacanza, ma ci siamo noi, le girls, le ragazze di Verdi, Bianchi e Rossi, che vi teniamo compagnia. Ciao Ceci, bentornata.
1: Grazie Francesca.
0: Partiamo subito quindi con un po' di date. Vediamo quali sono stati gli eventi che hanno segnato un po' la storia del nostro paese, ma anche del mondo, perché no, in questo 23 di luglio.
1: Infatti è una data storica per la televisione italiana ed europea. 1962 avveniva proprio il primissimo collegamento televisivo in mondovisione via satellite. Per la prima volta l'Europa e gli Stati Uniti si scambiarono immagini in tempo reale, inaugurando l'era della TV globale. 1829 viene brevettata la prima macchina da scrivere. 1904 Ernest Hamwi inventa il cono gelato, un'invenzione che ha portato a una disputa storica tra questo pasticcere siriano e Italo Marchione, che era un immigrato italiano a New York, che nel 1903 creò per la prima volta una cialda a forma di tazza con le pareti piegate per contenere il gelato.
0: Santi quindi Ernest e santo anche Italo. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi? Siamo nel segno del leone. Da
1: esatto.
0: Ieri.
1: Oggi spegne le candeline il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il mitico cipollino Massimo Boldi e il grande cantautore Edoardo Bennato.
0: Altri auguri vanno fatti, questa volta però per l'onomastico, Ceci.
1: Infatti oggi la chiesa celebra Santa Brigida di Svezia, protettrice dei pellegrini e dei viaggiatori. E proprio legato a lei, la tradizione popolare ci regala questo proverbio: se piove a Santa Brigida, il grano si bagna e l'uva si sciupa. Quindi i contadini in questo momento temono i temporali di fine luglio perché rovinano i raccolti estivi di grano e uva.
0: Secondo me anche chi è andato in ferie a paura di un temporale ora.
2: Calima, Radio Calima.

0: tanti messaggi che ci arrivano nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Noi però abbiamo scelto un duo al maschile. Uno parla di musica, giusto Sesi?
1: Esatto, Riccardo dice: Bennato è un grande, è stato il primissimo artista italiano a riempire lo stadio di San Siro a Milano con più di 60.000 persone il 19 luglio 1980, un'impresa che fino a quel momento era riuscita solo alle grandi star internazionali come Rolling Stone e Bob Marley.
0: Si dice anche che a luglio 2027 dovrebbero arrivare in Italia gli Oasis, però ci sono anche giorni di polemica per il concerto di Ultimo, insomma, che c'è stato qualche settimana fa.
1: Già.
0: Beh, lui 250.000 persone nella capitale, niente male.
1: Invece Pietro dice: auguri al presidente Mattarella, oggi compio gli anni anche io, ma niente vacanze, si lavora duro. Auguri Pietro da tutti noi, spero che almeno festeggerai questa sera.

0: Quando arriva il giovedì e quando arriva questo momento, cari amici, noi ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta di nuovi posti, alcuni veramente che sembrano usciti dalle favole, e dove vi portiamo oggi è veramente da favola. Andiamo a Rasiglia, che viene chiamata anche la Venezia dell'Umbria. Restate con noi perché parte l'autobus, il treno, l'aereo, tutto ciò che vogliamo prendere, o anche la macchina di verdi, bianchi e rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: sempre di essere i vostri tour operator, cari amici, perché le vacanze sono dietro l'angolo. Io spero che voi siate già partiti, spero che siate, non lo so, in montagna, al sole, ci ascoltiate proprio da lì, magari in macchina per andarci. Ci siamo io e Stessi che però vi diamo qualche consiglio dei posti meravigliosi da scoprire nel nostro paese. Io questo non lo conoscevo, perché non sapevo che nel cuore dell'Italia, ovvero in Umbria, ci fosse un posto che somiglia un po' a Venezia. Ciao Stessi.
1: Ciao Francesca, infatti parliamo di Rasilia, una frazione montana del comune di Foligno in Umbria. Se non ci siete mai stati, dovete assolutamente inserire questo borgo nella vostra lista di viaggi. Rasilia è un piccolo gioiello medievale incastonato tra i boschi, ma la sua vera magia è proprio l'acqua. Il paese è letteralmente attraversato dalle limpidissime correnti della sorgente di Capovena, che scorrono attraverso un fitto intreccio di canali, chiuse, ponticelli, legno e cascate che si snodano proprio tra le case in pietra. Nel Medioevo e fino al secolo scorso, la forza di quest'acqua non era solo uno spettacolo visivo, ma il motore economico del borgo. Alimentava i mulini, i frantoi e soprattutto i grandi opifici per la lavorazione e la tintura della lana.
0: Io ogni tanto penso, guardandomi indietro, ma guardando anche nella maggior parte delle città italiane, le opere d'arte del passato, e dico: cosa lasceremo invece? Questa riflessione a margine. Cosa lasceremo noi ai posteri, ovvero chi arriverà in futuro, di delle infrastrutture? Cioè oggi praticamente Roma, vedendola, porta tanto i segni del passato.
1: Ma io penso che anche Rasilia possa essere un esempio di quello che stai dicendo. Infatti passeggiare in questo momento per Rasilia significa perdersi in un'atmosfera fiavesca, dove il rumore di sottofondo è solo lo scorrere dolce e fresco dell'acqua, sicuramente perfetto per stare un po' più al fresco. Radio Cal-

0: Express, 31 minutos.
1: Sono le 10 e 31 minuti. Radio
2: Calima. Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. È un minorenne il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l'ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo, in provincia di Nuoro. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Malagone e l'assemblea con la Lega Serie A. Per il nuovo CT ci vorrà ancora del tempo, Guardiola si allontana, chiede 20 milioni a stagione. La Francia presenterà invece il nuovo commissario tecnico il 28 luglio, c'è attesa per Zidane. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
3: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
0: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno, nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un

0: continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Siamo stati a Rasia insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, vi abbiamo portato nel cuore d'Italia e quindi siamo stati in Umbria a scoprire un piccolo gioiello dell'Italia che può essere definito un po' la Venezia dell'Umbria. Ancora bentornata la nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi di chi l'ha vista con i propri occhi. Io devo essere sincera, non ci sono mai stata. Tu Ceci?
1: Io no, però è una meta che vorrei visitare.
0: Sì, aggiungiamo alla nostra to-do list dei viaggi che appunto vorremmo fare quando arriveranno le ferie. Chi ci scrive?
1: Laura, confermo ragazze, Rasiglia è un incanto. Ci sono stata domenica scorsa e sembra davvero di stare dentro una cartolina d'altri tempi.
0: Che meraviglia, a me. Infatti. Anche perché sono molto belli questi posti in cui possiamo letteralmente spegnere la testa, abbiamo soltanto la natura, magari un corso d'acqua e gli uccellini che cantano intorno, quasi uno scenario idilliaco come è buona parte dell'Umbria.
1: Infatti. Giorgio invece scrive, segnato sul taccuino, sabato prossimo io e la mia compagna faremo una gita fuori porta proprio lì. Mi avete dato una grande idea.
0: Eh beh sì, perché siamo noi di Verdi Bianchi e Rossi.

0: vedere.
1: Si va in tavola, cari amici, do il bentornato alla nostra Cecilia. E si va in Sicilia oggi. Parliamo di una di quelle pietanze che io, quando la prendo al ristorante, la ordino sia come antipasto che potenzialmente come contorno. Ci sono le melanzane, i peperoni, i capperi, poi dipende da chi la fa, perché ognuno ha un po' la sua ricetta. Parliamo di caponata siciliana qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
4: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
5: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: chi la guarda me.
1: C'è un appuntamento che non può mancare, perché noi italiani siamo dei grandi golosi e vorrei anche ben vedere con tutte le cose buone e le pietanze che abbiamo nel nostro paese. Oggi, come sempre, arrivati a questo punto del programma, parliamo di cibo, di pietanze e di piatti tipici della tradizione della tavola italiana. Si va in Sicilia oggi con la nostra Ceci. Ancora ciao Ceci.
2: Ciao Francesca. Infatti parliamo della caponata, questo capolavoro della cucina siciliana che ha una storia veramente affascinante. Il suo nome potrebbe derivare dalle antiche taverne, le Cauponae, dove i marinai ordinavano un piatto semplice a base di gallette secche bagnate con aceto e condite. Un'altra splendida leggenda narra invece che derivi dal capone, il nome siciliano della lampuica, che sarebbe un pesce pregiato che i nobili mangiavano accompagnato da una salsa agrodolce. Il popolo, non potendosi permettere il pesce, lo sostituì egregiamente con le melanzane, creando la meravigliosa vegetariana che conosciamo oggi. La magia della caponata non sta nelle dosi di zucchero o di aceto, ma nel concetto stesso dell'agrodolce.
1: Ma che meraviglia! Infatti, io amo la caponata, anche se devo dire, posso darvi un consiglio spassionato? Non mangiate la cena, perché comunque è un po' importante, come infatti c'è un po' d'aceto, ci sono le melanzane che tanto leggere non sono, ci sono anche i peperoni, quindi sì, cose che potenzialmente potrebbero restare sullo stomaco, ma io spero che voi abbiate appunto uno stomaco di ferro.
2: È un piatto che unisce la terra e la storia del Mediterraneo in un solo boccone, perfetto da gustare rigorosamente freddo o a temperatura ambiente, sotto la frescura magari di un pergolato.
1: Ma non solo, io sai, ci aggiungerei anche una bella fetta di pane, perché poi dopo aver mangiato la caponata ci si fa anche la scarpetta dentro.

Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi Bianchi Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Abbiamo finito il nostro appuntamento di oggi, ma siamo proiettati già nel weekend, nel fine settimana, nel venerdì di Verdi Bianchi Rossi, perché ci sentiamo domani. Ringrazio voi, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi, quindi buon proseguimento ancora e a domani con Verdi Bianchi e Rossi. Ciao!

0: Ecco, noi che viviamo alle Canarie potremmo salvare una preghiera per in qualche modo le nostre spedizioni che facciamo, no? Quando compriamo qualcosa online. Io e Barbara stavamo giusto appunto parlando in dietro le quinte, prima di andare in onda, della situazione dei nostri acquisti, no? Qui alle Canarie, che sono un po' strani da questo punto di vista. Comunque,
1: come dire, sì, è un atto di fede comprare alle Canarie online. Buongiorno.
0: Un vero proprio atto di fede. Intanto io mi metto a destra e adesso la nostra Barbara arriva. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Arcipelago, come state tutti quanti?
0: Io
1: avete caldo? Avete dormito?
0: Hai visto? Sai che mi piace tanto quella canzone? Ogni volta che l'ascolto, l'ascolto sempre volentieri, volentieri. Va bene. Siete su Radio Calima, naturalmente. Buongiorno a tutti. Calima di Magnana, come ogni giorno, dalle 11 alle 13, almeno fino alla prossima settimana, perché ricordiamo che il 31 di luglio Calima di Magnana si sospende fino al 31 di agosto, come dire un mese, no? Ci prendiamo un mesetto di riposo, ma non preoccupatevi, la radio continua con la sua musica, con le sue cose, con le sue notizie, non ci fermiamo mai, assolutamente, ci fermiamo noi almeno un po' all'anno, esatto, per ricaricare le batterie, no? Che noi ci siamo sempre, no? Puntuali tutti i giorni, dalle 11 alle 13, tutto che funziona, tutto, almeno insomma, come tutti quanti, un po' di ferie ce le meritiamo anche noi. Tu hai già deciso cosa fare? No, tu lavori, quindi non è
1: io, io lavoro proprio, anzi auguro a tutti coloro che affrontano agosto lavorando in ostelleria buona fortuna, perché è il mese più tragicomico per noi, per cui
0: io mi farò
1: siamo coordinati in rosso,
0: ecco, io mi farò il consueto giretto della penisola, no? Con il mio camperino, no, okay. Vediamo un po' se quest'anno riusciamo a non avere problematiche per cui dobbiamo tornare avanti indietro, perché sai, poi alla fine quando ci si muove ci sono sempre tanti problemi che poi possono capitare, no? Comunque dai, oggi voglio essere ottimista, quindi faremo un po' di vacanza tranquilla e intanto questa è Calima di Magnana e noi partiamo. 3, 2, 1, via!
1: Via!

0: questo giochino che si faceva con le margherite, vero? Adesso quale margherite proprio non le ho mai viste alle Canarie, non so.
1: Le pratoline.
0: Forse
1: le
0: bisogna pratoline. Andare un po' nelle parti alte di Tenerife o di Gran Canaria, dove c'è più verde, magari qualche margheritina salta fuori. Però insomma, veramente non le ho mai viste, forse non ci ho fatto neanche caso, però sicuramente al nord ci sono forse, ma al sud no. Quelle proprio no, non le ho proprio mai viste, a meno che non siano coltivate.
1: Qualcuno così di margherite.
0: Forteventura, margherite ovunque, credo lì, proprio distese di margherite a Forteventura e Lanzarote. Va bene. Come partiamo oggi con le notizie? Vediamo un po'.
1: Vabbè, non potevo non partire con questa notizia che ha fatto un po' il giro del mondo, in realtà, che riguarda una cosa successa qui da noi, ma che è stata ripresa da tutta la stampa, cioè di questa pelea multitudinaria di 10 cristiani che si sono presi a botte su un volo tra Tenerife Sud e Liverpool. Ecco. Sono dovuti tornare indietro, cioè, dopo mezz'ora dal despegno.
0: Ormai è quasi quotidiana la situazione dei pestaggi, cioè, in volo, come si dire.
1: Ma che problemi avete? Che problemi avete? Non lo so. Si capiva. Era
0: no, chi ascolta la radio non ha capito il mio gesto, quello, sai, quello del trincare, no? Quello che si beve. Sì. Vabbè, si sa che insomma.
1: Vabbè, almeno questi erano sul volo di ritorno, perché succede spesso anche sui voli di andata. Quindi quelli di andata poi ritorno.
0: Il problema è che partono già sbronzi. Ora io ho un consiglio, lo so che non si dovrebbero dire queste cose perché si va a minare la libertà, tutto quello che vuoi, però cioè fare un bel etilometro al gate aiuterebbe molto, secondo me.
1: Vabbè, a parte che sono stati fermati anche e sospesi due piloti di un volo invece svizzero che stavano salendo a bordo embriachi. Ecco. I due piloti, e grazie al cielo il resto della tripolazione si è accorta che c'era qualcosa che non andava, gli ha fatto fare l'etilometro ed effettivamente avevano tazzato. Vabbè, noi siamo nelle mani del signore.
0: Vabbè, però tu pensi un bel volo pilotato da un pilota sbronzo. No, che fa, c'è un po' di turbolenza, la turbolenza, vai di nuovo. No, perché sarebbe tipo altro effetto Tagadà, no? Come se...
1: Esatto. Volevate un'esperienza tenaria? Andate sul Tagadà. Più che altro il tema è adesso come ritorneranno a Liverpool questi, perché sapete che quando ti beccano così, allora sei espulso a vita dalla compagnia aerea in questione, cioè in questo caso EasyJet, a parte che sono stati arrestati, eccetera, eccetera. E poi il problema è che praticamente nessuno ti vuole più con questa fedina pedale, diciamo, sporca da pelea in volo. Quindi questi si prendono una barca a remi e tornano a casa, oppure sarà veramente lungo il loro viaggio di ritorno a Liverpool.
0: Assolutamente.
1: Vediamo,
0: sì.
1: Se imparano.
0: E vabbè, se uno combina guai deve anche poi pagarne le conseguenze. Noi torniamo tra poco, siete su Calima.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare! Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
4: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
3: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
3: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
3: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
5: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotillo. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web, lapaelleria.es.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Certo che Britney Spears in questo pezzo ha un testo da cantare molto interessante, dice solo Britney Beach.
1: Cam a fare.
0: Senti, sei pronta per il viaggio a Tenerife di domani?
1: Sì, assolutamente sì. Farà ancora più caldo che a Forte Ventura.
0: Mamma mia, non mi ci far pensare. Speriamo che, insomma, che io devo rimanere, insomma, tutto il weekend a Tenerife, quindi speriamo che non sia troppo caldo. Beh, insomma, domani, lo abbiamo detto anche ieri, abbiamo due appuntamenti importanti. Domani pomeriggio incontreremo il nuovo console che si è insediato appunto da qualche settimana al viceconsolato di Arona, e poi tu te ne tornerai a casa. E io invece domani sera l'appuntamento è con la Peri Business di Italian Business Canarias, che si tiene ogni mese, e domani c'è l'appuntamento di questo venerdì 24 di luglio.
1: E sarà bello, perché poi settimana prossima anche i nostri ascoltatori conosceranno il console attraverso le nostre frequenze.
0: Assolutamente,
1: voglio dire,
0: assolutamente
1: ci,
0: sì.
1: Ci diffondiamo via etere.
0: Allora, Barbie, invece noi a livello di notizie cosa abbiamo ad andare avanti oggi?
1: Allora, esistono una serie di persone che hanno le manine d'oro, cioè nel senso che sono capaci di riparare gli oggetti, di dargli una seconda vita, di come dire, hanno una passione per il mini artigianato e per il, in qualche modo, ripristino della vita degli oggetti incredibili. Io, per esempio, qua ne ho uno a casa che non può vedere un oggetto abbandonato senza doverlo ripristinare. Addirittura, sai quelli che restano fuori dai cassonetti, no? Tipo microondi, ventilatori, non ce la fa ad abbandonarli. Risultato, ci sono case come la mia, come tante altre, che hanno collezioni infinite di oggetti che funzionano, che sono stati restaurati e che magari al dia di mañana potrebbero servire, tipo 4 microondi, 10, 6, cioè cose di questo tipo, vi assicuro. Ecco, per queste persone è arrivato, e ho trovato questa notizia che credo che utilizzerò anche a titolo personale, è stata creata da un gruppo di canari una piattaforma che si chiama Kumbuyon, che serve per scambiare piccoli oggetti di uso domestico, dal tostatore, la macchina da cucire, il ventilatore che è stato aggiustato e che non ti serve più, le sedie che ti aumentano, per appunto fare questo interscambio, portando non più, diciamo, come nel trastero, no? Come si faceva prima andando direttamente al negozio, ma è una piattaforma che funziona online, quindi che collega tutte le isole canarie. Ecco, sappiate che quindi potete mettere a disposizione il vostro eccesso di microondi, il vostro eccesso di ventilatore o quel frullatore che non vi serve più e che magari potrebbe servire a qualcun altro, per fare o piccole vendite o interscambi, insomma, istituendo, ritornando un po' a quella che è la logica del barato, quella che era la logica anche della vicinanza. Quindi è una bella idea di trasformare, diciamo, quello che è una pratica totalmente analogica, cioè quella proprio dell'arreglar todo, con appunto un mondo digitale che sì, io credo che lo utilizzerò, che magari riesco a darmi un po' di
0: anche perché ognuno di noi, anche il più ordinato in casa, nasconde un trastero con cose che forse è meglio non far vedere, perché anche io, che sono tutto molto preciso, già quando poi vado in magazzino, che sta completamente in un'altra zona, ogni volta che entro, sai quella scena che quando apri la porta tutte le cose addosso, perché sono messe a pressione, no, dentro il trastero. E quindi assolutamente può essere un'idea, anche perché vorrei fare anche una cosa che secondo me è importante far arrivare questo messaggio. Quante volte noi accumuliamo tantissima roba, no? Che in qualche modo pensiamo un giorno potrebbe servire. Pensate a volte quante persone potrebbero aver bisogno e non se lo possono permettere, magari, di queste cose che voi tenete magari anni in un magazzino e non utilizzate più. Fate questo pensiero. A volte non c'è soltanto il bisogno di scambiare, di vendere cosa. A volte, se la resa di così regalare un oggetto di questo tipo può essere importante, beh, fatelo anche senza dover per forza ottenere qualcosa in cambio. Fate felice qualcuno.
1: Anche perché, per esempio, appunto, come succede a casa mia, il mio compagno, quando vede un oggetto che non funziona, è più forte di lui, non riesce a lasciarlo senza, vede, che ne so, un ventilatore abbandonato fuori da, ah, magari lì è saltato soltanto un, e deve metterci le mani. Io quando trovo qualcosa arrivo: amore, ho portato il regalino, ho portato il giochino della settimana.
0: Chiudo dicendo una cosa, tutto. Barbie, che ho proprio notato a Corralecco l'ultima volta che sono venute, che ci siamo anche visti. La stessa sera che ci siamo poi incontrati al bar, no? Io passando con amici, con delle amici anche di Toda Canarias, che saluto, stavamo in giro per Corraleco, ogni volta che passavamo davanti a un gruppo di cassonetti c'era praticamente il mercato dell'usato dell'IKEA.
1: Esatto,
0: c'era,
1: esatto,
0: c'era di tutto, qualsiasi scaldabagni, frigoriferi, esatto, televisori, cioè, se passava il tuo compagno lì faceva mambazza e aggiustava
1: lo
0: tutto.
1: Lo so bene, lo so bene.
0: Va bene, ok, d'accordo. Diamo l'indirizzo, portano direttamente lì. No,
1: esatto, glielo ho già detto.

romano e definito su una barriera, salvo il figlio di 10 anni che era in auto con lui. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il corpo è stato ripescato dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Inizia alle 21 di questa sera un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20.59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da Cub Trasporti SGB, è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. È tutto.

0: sai quelle frasi che tante persone vorrebbero sentirsi dire in continuazione? Sei la più bella del mondo, sei la più bella del mondo. C'è qualcuno che te lo dice ogni tanto a te, bambino?
1: Me lo diceva mio papà, guarda. Per lui, tu sei per me la più bella del mondo. Ti ricordi quella canzone lì da Piano Bar? Ecco, sì, lui me la cantava. Per... E comunque questa qua che vedo adesso è del 90, 1990. Io stavo facendo...
0: 96,
1: stavo
0: facendo 96, scusa.
1: 96, 90, infatti meglio 96. Stavo facendo due conti, perché quando... io avevo esattamente 15 anni, 14-15 anni in quel periodo lì, ed era una di quelle canzoni che giravano così tanto alla radio che ti piacesse o non ti piacesse, in testa ce l'avevi. Cioè,
0: ma ci sono tante canzoni che fanno così, che quando poi con le radio, quando puntano su una canzone, te la martellano lì finché te la fai piacere per forza.
1: Infatti ho detto, questa modo deve essere della metà degli anni 90 perché me la ricordo, quindi cioè, ormai le divido così.
0: Dopo più tardi festeggiamo anche un compleanno di un artista italiano molto molto molto molto amato, ma intanto dove andiamo a parare?
1: Ma adesso parliamo un attimo di un problema che magari anche chi ci ascolta, che l'ha letto, magari l'ha sentito sulla stampa internazionale, sulla stampa locale, anche se sta chiedendo che cos'è. Si parla molto di questa contaminazione delle acque canarie con il famoso E. coli, questo batterio insomma che colpisce un po' le vie urinarie e compagnia cantante. Il problema legato un po' alla contaminazione agli scarichi dei mari nelle acque, e che quest'anno va a essere un po' un'emergenza. Stavo leggendo che ci sono gli ambientalisti, non sono, insomma, stiamo parlando degli ambientalisti, degli studiosi, dei biologi del Loro Park, che sappiamo che sono tra i più importanti a livello internazionale, perché il Loro Park è un parco che non è soltanto un parco, è un ecosistema praticamente, mm-hmm, insomma, e stava spiegando insomma che effettivamente questa cosa, soprattutto a Tenerife, soprattutto nel sud di Tenerife, sta iniziando ad essere un problema, perché sta costringendo praticamente la gente a venire in vacanza a Tenerife e andare in
0: portatevela a casa. Scusa, lo so, non è una bella immagine, ma può essere una soluzione.
1: No, no, però al di là di quello, Maria, io esco.
0: Okay, vabbè. L'ho detto.
1: Effetto camper. No, sta costringendo la gente ad andare nelle piscine. Cioè, che paradossale, perché lo diciamo sempre: uscite dagli hotel, andate al mare, ma se il mare e le spiagge sono chiuse, dove andiamo? Quindi, soprattutto a Tenerife, le spiagge più iconiche di Tenerife Sud sono chiuse, tra l'altro, in maniera non previdenziale,
0: preventiva
1: o precauzionale. Una delle prevenziali sicuramente no. E quindi insomma dovrebbero riuscire a fare dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza delle strutture alberghiere, essenzialmente per quanto riguarda insomma gli scarichi delle acque, ecco. Però insomma c'è molta preoccupazione perché la qualità delle acque delle Canarie, specialmente appunto nell'isola capitolina di Tenerife, è un pochino a rischio, e quindi insomma bisognerebbe davvero fare qualcosa, sia per quanto riguarda le questioni legate alla salute pubblica, sia poi per la biodiversità, che non credo che neanche tartarughe e compagnia cantante.
0: Sì, ma io credo che poi fondamentalmente il problema sia che continuano ad aumentare i turisti, continua ad aumentare la gente, la popolazione, però se non aumentano anche tutte le strutture di depurazione, poi esatto, è ovvio che il problema avviene. Comunque, in chiusura, se volete venire a Tenerife, come ho detto prima, portatevi dei sacchetti e un tappo.
1: Portatevela a casa.
0: È un tappo, esatto, perché potrebbe essere utile.

Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Daily Dreams con Lose Control, canzone che normalmente viene utilizzata dalle radio, da chi lavora nella musica quando vogliono alzare gli ascolti, mettono questo pezzo perché funziona sempre.
1: Esatto. Là.
0: Hai visto come ancora era elegante, no? Nel video di Lose Control. Adesso sembra uno di quelli nei bar a bere la birra.
1: Sì, M&M's.
0: Esatto. Allora, festeggiamo invece gli 80 anni di un grande artista oggi. Di chi? Barbie.
1: Era il 23 luglio 1946 quando in quel di Napoli nasceva Edoardo Bennato.
0: Grande.
1: Uno dei grandi rocker rivoluzionari, insomma, del secolo scorso, che dire così sembra strano.
0: Ma
1: però
0: è così.
1: Effettivamente, però è esattamente così. Lui, ricordiamolo, che è architetto di formazione e polistrumentista di vocazione, perché è stato uno dei primi a portare veramente la quantità di strumenti che riesce a suonare contemporaneamente è incredibile. La faccia dell'autotune, lui davvero appartiene all'anima più rock, più sincera, più quella assolutamente non allineata, perché lui poi ha sempre in qualche modo rifiutato ogni tipo di etichetta, ha sempre rifiutato ogni tipo appunto di catalogazione che possa essere politica, cultura. Lui è sempre stato un outsider, e tra l'altro è stato il primo one man band del rock italiano sul finire degli anni 60 e per tutti gli anni 70. Si presentava sul palco con chitarra acustica, armonica a bocca sostenuta dalla porta lira, tamburello a pedale e l'inconfondibile kazoo, cioè praticamente se la canta e se la suona tutta lui, una configurazione essenziale e travolgente, insomma, capace di far impazzire un po' tutti quanti. A differenza di tanti altri cantautori che sceglievano un po' quella vena un po' tra il malinconico e l'impegnato, lui è stato è riuscito a parlare all'Italia attraverso la favola e il paradosso, cioè ha utilizzato soprattutto i due grandissimi favole classiche come Pinocchio e come Peter Pan, per raccontare le dinamiche dell'animo umano, raccontare i legami sentimentali, raccontare le piccolezze dell'uomo
0: e anche in qualche modo dare anche qualche schiaffetto politico, perché comunque non era delicato nelle sue canzoni, spesso volentieri
1: l'appoggiava poi spingeva da sola, la forza poi arrivava travolgente. Esatto. Quindi insomma fantastico, e tra l'altro non sapevo che lui è stato il pioniere degli stadi italiani. Ben prima di Vasco, il 19 luglio 1980 è stata la prima volta in cui lo stadio di San Siro ha segnato il sold out. Erano 50.000 persone ad ascoltarlo, ovviamente una capienza leggermente più ridotta rispetto agli 80.000 di oggi. Ha dimostrato per la prima volta che la musica d'autore poteva essere anche musica che arrivava negli stadi, che non doveva essere soltanto le classiche rock band o i Queen travolgenti, cioè anche la musica d'autore poteva riempire gli stadi. Quindi è con grande piacere, tra l'altro lui è ancora attivo, ancora suona, insomma, sicuramente magari fuori dai grandi circuiti, però io in particolare ho un amico che lo ama molto e che lo segue ancora ogni anno, almeno lo va a vedere in uno o due palazzetti, posti insomma locali dove suona. Quindi
0: 80 anni, tanti cari auguri a Edoardo Bennato. Beh, insomma, per ascoltare una sua canzone, chi è legato, chi ha vissuto gli anni 70, beh, sa bene quale sia l'album sicuramente più riuscito, che è entrato proprio nell'immaginario collettivo quando si parla di Edoardo Bennato, e cioè Burattino senza fili, che è un vero e proprio capolavoro. Parliamo di un album del 1977, forse la canzone più rappresentativa, anche se sono veramente belle tutte, è Il gatto e la volpe.

0: Bruno Mars, On My Soul, su Radio Calima. Ma come me la mettete adesso? Beh, 80 anni di Edoardo Bennato, ma io martedì prossimo è il mio compleanno, come la mettiamo?
1: Auguri Roby!
0: Calma, non fare gli auguri prima,
2: No,
0: cioè,
2: no.
0: Era porta male, no. Pensiamoci martedì, ok?
1: Esatto, racconteremo anche la storia di Roberto Brandolini dall'origine della radio italiana fino
0: anche,
1: a Radio Calima.
0: Anche no, perché sennò è troppo lunga come storia, ammorbiamo poi gli ascoltatori. Diamo la linea alle news!
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:02.
3: Sono le 12:02.

0: Buongiorno da Marcello Salis. I centri d'arte, cultura e turismo di Lanzarote lanciano una nuova linea cosmetica e gastronomica basata sulla botanica tradizionale dell'isola, valorizzando ingredienti locali come il fico d'India indiano, l'aloe vera e la cocciniglia per promuovere la sostenibilità e l'identità artistica nel comune di Arrecife e in tutto il territorio desertico. Il governo regionale ha approvato il nuovo decreto sui camper, che proibisce definitivamente il campeggio libero in tutto l'arcipelago, stabilendo più di 10 rigidi requisiti strutturali e ambientali per i campeggi autorizzati, al fine di regolamentare il turismo itinerante. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato l'allerta gialla per temperature massime che supereranno i 34 gradi a Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, raccomandando massima prudenza alla popolazione nelle ore centrali della giornata, specialmente nelle zone interne e meridionali. Il dibattito politico si accende al Parlamento delle Canarie, dove i gruppi nazionalisti chiedono lo sblocco immediato dei fondi statali per l'isola di La Palma, sollecitando la rapida costruzione del Centro Nazionale di Vulcanologia e la proroga delle agevolazioni fiscali sul carburante per sostenere la coesione territoriale. Nello sport, l'atleta Nia Suardiaz e il velista Tom Pansard hanno trionfato nella prestigiosa competizione internazionale della Coppa Aperta di Wing Foil delle Isole Canarie, superando le impegnative condizioni di vento forte nelle acque atlantiche dell'isola di Fuerteventura. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: sempre considerato il video di True Faith dei New Order un piccolo capolavoro di idee. In particolare mi piace tantissimo la scena iniziale, che poi si ripete in altri punti, dove i due personaggi si danno gli scaffoni a tempo di musica. Veramente geniale. Sono le 12.07 su Radio Calima, in Calima de Magnana. Ancora una buona giornata da Roberto e Barbara. Io come sempre dallo studio centrale di Gran Canaria, e mentre lei nel suo studio privato, diciamo così, di Fuerteventura.
1: Che non è ovale però, eh?
0: E poi domani invece ricordiamo che alle 11, poiché saremo tutti a Tenerife, saremo invece ospiti degli uffici di Toda Canarias, appunto nel sud di Tenerife, dove andremo in onda da lì, e quindi insomma, alla fine ci aspetta un weekend lungo, diciamo così. Intanto le notizie dove ci portano, Barbie?
1: Allora, volevo tornare a parlare un qualche minuto insomma di quello che è stato lì, quello che si sta leggendo e scrivendo appunto sull'Odissea di Nolan, perché continua ovviamente a far parlare di sé, ovviamente è record, incassi stratosferici. Ma il dato interessante su cui vorrei soffermarmi è questa cosa dell'essere un classico. Io quando facevo il liceo classico, la mia professoressa di latino e greco ci spiegava fondamentalmente che cosa voleva dire essere un classico, no? Classico sostanzialmente vuol dire intramontabile, cioè semplicemente, quindi una cosa classica, un abito classico, un libro classico, un testo classico, è un testo che in qualunque epoca della storia lo leggi, vale. E quindi quella magia che ha fatto Christopher Nolan, secondo me, con questo film capolavoro, è quello di riportare, di far vivere quelle che sono state, insomma, quelle che erano solo delle pagine un po' polverose e fumose in qualche modo di libri, che voglio dire, come dico sempre, leggere l'Odissea a 15 anni è veramente complicato. Cioè io in qualche modo ho fatto pace, ho detto ah, allora era lì questo, ma allora era così, no? Perché poi ci sono tutta una serie di cose che ti porti dietro, ma che lui ha avuto la capacità di tradurre sul grande schermo, no? Quindi di rendere visibili i posti. E da questo punto di vista, quello che sta succedendo quest'estate è un boom di prenotazioni nei luoghi dell'Odissea, no? Quindi certo, per esempio in quello che è stato Troia, cioè sostanzialmente in Turchia, no? Che poi di fatto era lì, per noi era l'Asia Minore. Cioè in Asia Minore, quando non sapevi dove fosse qualcosa, dicevi in Asia Minore, e in qualche maniera la professoressa di greco doveva darti ragione. Poi quest'Asia Minore era una sorta di nuvola, di iCloud delle cose mitologiche, perché in realtà non eri in grado di collocarla molto bene. Dopodiché tutto quello che è poi la Sicilia, no? Perché Scilla e Cariddi, ricordiamo lo stretto di Messina, Corfù, poi è Itaca, no? Quindi tutta una serie di luoghi iconici che in qualche maniera la gente sta riscoprendo. E altra cosa molto interessante è il fatto che ci sia stato un boom, un aumento del 76% di acquisti per quanto riguarda l'Odissea cartacea, e ben del 500% degli audiolibri. Quindi la cosa buona è di questa, della contemporaneità, è che dà molti più strumenti per conoscere rispetto a quelle che erano soltanto appunto le polverose pagine scritte in caratteri greci, che, su cui noi abbiamo lasciato tutte le nostre diottrie, e su Rocci credo che la maggior parte, cioè il dizionario di greco, la maggior parte degli oculisti si è fatto la casetta in campagna.
0: Insomma, la critica più grossa che viene data, io non l'ho ancora visto, non ho avuto ancora la fortuna di poterlo vedere, però vedo che leggo la grande critica è che la storia sia stata in alcuni punti riletta, ok? O comunque alcuni particolari non sono fedeli all'originalità. Però io credo che Nolan in questo caso abbia fatto un'operazione intelligente, quella di rendere alcune parti che siano anche più fruibili per le nuove generazioni, in modo che siano anche più interessati, no, a un classico, e andarlo a vedere con un occhio che strizza da un certo punto di vista a loro in maniera più contemporanea, nello stesso tempo ti fa rimanere il classico con la voglia di andare anche a prendere, come sta succedendo, il libro o l'audiolibro e vedere esattamente, sentire e leggere l'originale, no?
1: Allora, due dati, e qui la chiudo, sennò poi mi perdo in pippotti da classicista. Primo dato: non esiste in realtà un originale dell'Odissea. L'Odissea è frutto di trascrizioni di centinaia di anni di racconti detti dagli Aedi, che erano i cantori che raccontavano portavano avanti nelle corti le vicende di Ulisse, di Troia, di Achille, di compagnia cantante. A un certo punto sono state raccolte e scritte sotto il nome di Omero, quindi è stata data in qualche maniera era stata codificata questa cosa qua, però di fatto l'Odissea nasce come l'Iliade, nasce dalla trasmissione orale di testi cantati, quindi già questo ti fa dire che il concetto di originalità e di fedeltà all'originale è molto come dire opinabile. Secondo dato, la cosa interessante di Nolan, e qui la chiudo, è che ha inserito un pezzo di Guerra di Troia, cioè un pezzo di quello che era successo 10 anni prima, per far capire perché l'Odissea, se non ci inserisci dentro un pezzo di Iliade, non capisci,
0: certo.
1: Non capisci il dramma dell'uomo. Quindi basta, l'ho detto, sono molto felice di aver detto questa cosa, possiamo andare avanti.
0: Grazie Barbie, se non ci fossi tu.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto.

0: Caro, ecco. caro Roby, certo ci siamo, siamo qui pronti. No, stavo leggendo insomma un po' di numeri su quello che poi era stato il grande concerto di addio di Ozzy Osbourne, che ricordiamolo proprio un anno fa è venuto a mancare, in realtà era ieri, purtroppo mi sono dimenticata e quindi ne parliamo
1: ogni tanto, dimentica anche le cose, ma anch'io mi stavo dimenticando di Bennato e l'ho rivisto ieri, poi mi sono dimenticato per oggi, fortunatamente girando su internet mi è ricapitato, su Bennato non si può non parlare, ma anche in questo caso, dopo aver parlato invece di un compleanno, purtroppo stiamo parlando invece di un anno dalla morte, di che sono due cose diverse, ma esatto. Di grande valore.
0: Ma in realtà al di là della morte di Ozzy, che voglio dire era abbastanza ampiamente annunciata, visto il suo stato di salute decisamente compromesso dopo una vita diciamo in cui non si è fatto mancare nulla, no? Però da brava rocker, quello di cui insomma volevo ricordare era stato questo meraviglioso concerto del 5 luglio del 2025, Back to Beginning, in cui insomma sostanzialmente è stato davvero un evento per chi ama il rock incredibile, perché il Re delle Tenebre è stato l'unico che è riuscito a celebrarsi il funerale in vita, perché sostanzialmente tutti sentivano che anche quando ha cantato Mama I'm Coming Home, no, era come se fosse quasi un inno che dicesse a sua mamma guarda che sono sulla strada del ritorno, dove ci sono stati tra l'altro dopo 20 anni, si sono riuniti la formazione originale dei Black Sabbath, che appunto erano 20 anni che non suonavano insieme. Ozzy ha fatto la sua comparsa, comunque voglio dire ha cantato tutto il tempo seduto, però è sempre stato comunque presente, e poi il momento epico quando ha cantato per l'ultima volta in chiusura Paranoid, che io ho visto i metallari piangere, ecco, anche i metallari piangono, e credo che,
1: e allora,
0: io ti dico solo che Paranoid è la mia suoneria del cellulare, quindi.
1: Ok, d'accordo, se tu guardi lo schermo del tuo computer vedrai che la prossima canzone è proprio Paranoid dei Black Sabbath, cioè per celebrare un anno della morte del grande Osbourne, e quindi godiamocela, visto che ci dà anche un po' di energia, no? Vai!
0: Dai.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. Nel provvedimento approvato con sostegno bipartisan, stop per impianti con bocchettoni non a norma e fondo da quasi 5 milioni. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa: è successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. È un minorenne invece il ragazzo arrestato per aver ucciso nel nuorese Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto la sorella, ora ricoverata in ospedale. Escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietrofront. Il prezzo del

0: che non vado a Bologna, perché insomma un po' perché vivo qua, ma poi comunque non è che vivendo a Roma andavo sempre a Bologna, quindi, però mi ricordo che tanti anni fa l'avevo visto al Roxy Bar, chissà se c'è ancora, tu ne sai qualcosa, l'hanno chiuso?
1: L'inno, questo è l'inno, c'è chi la canta e chi mente questa canzone. Non lo so, Roxy Bar, credo che da qualcosa ci sia.
0: Se c'è qualcuno che ci ascolta da Bologna oppure è stato a Bologna ultimamente.

0: Ci faccia sapere se il Roxy Bar è ancora aperto oppure è stato sostituito da qualche cosa di tremendo, come si suona ormai, qualche sala giochi, sai queste cose che succedono, va, Dio, speriamo di no, anche perché poi era proprio davanti alle due torri, quindi insomma in qualche modo era anche una posizione molto molto molto strategica. Senti, ti ricordi che l'altro giorno, martedì, abbiamo, parlando con il nostro Pieraldo, si parlò del fatto che l'altra gente non voleva, aveva, c'era quella coppia che voleva venire alle Canarie, ma aveva paura di volare, no? E quindi gli abbiamo giustamente detto, no, che la soluzione migliore sarebbe stata quella di prendere il traghetto, no? Che è l'unica, che non ci sono altre, oltre il teletrasporto, ma quello non c'è ancora, ma come il traghetto. Però molti avevano anche detto che il traghetto rispetto all'aereo è molto più caro, perché se tu vai a mettere in mezzo tutto il tempo che ci vuole, comunque il costo,
1: la benzina,
0: i traghetti, tutto qua, eccetera, beh, è un investimento molto grosso. E mi ha fatto ridere una notizia che ho letto questa mattina di questa coppia australiana che per spostarsi da un'isola a un'altra, no? E poiché il traghetto era troppo caro, che cosa ha fatto? Si è costruito uno zatterone dove praticamente ha messo sullo zatterone un water, ok?
1: Oggi è la giornata
0: un
1: di
0: barbecue, eccetera. Praticamente una traversata che solitamente impiega 45 minuti, ci hanno messo 4 ore, ma hanno ingannato il tempo facendo, come dire, una bracciolata, no? Ti faccio vedere anche fondamentalmente che cosa avevano combinato, vedi, ci sono anche le immagini, sì, una cosa tremenda, con un motore così, dove
1: bellissimo,
0: c'era il bagno, no? Il barbecue, eccetera, per evitare di pagare più di $2,000 australiani, circa 1200 euro, per un viaggio in traghetto di 45 minuti. Due giovani appunto hanno costruito una chiatta fatta in casa con un water esterno, un motore da 9 cavalli e un barbecue. Per raggiungere l'isola dei canguri hanno impiegato circa 4 ore, ma hanno ingannato il tempo grigliando salsicce e costine. E testato il water per lo scopo previsto. Questa mi piace anche l'idea del water. Se state guardando la televisione, stiamo mandando in onda le immagini di questa zattera, potrebbe essere una buona soluzione per la traversata atlantica, ok? E
1: ma anche il timone in legno costruito evidentemente, sì, fai da te,
0: è fantastico, beh, lì si risparmia,
1: lo valuterò per andare a Lobos.
0: Hai visto lui sul water?
1: Bellissimo.
0: Dal produttore,
1: con quelle onde non faccio fatica a immaginare,
0: dal produttore al consumatore, vabbè, comunque era una cosa divertente, prendetela come spunto se volete venire alle Canarie e non potete volare, non volete pagare il traghetto, ecco il traghetto, fate una zattera, ovviamente con water e con barbecue, una bella scorta di carne e di roba da mangiare e vai, forse in 15-20 giorni, un mese potreste
1: mesetto,
0: anche arrivare,
1: Massimo.
0: Un mesetto ci vuole, secondo me, sì, con un 9 cavalli ci vuole proprio un mese, però era carina come situazione.
1: Assolutamente, bellissima. Radio Calì.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: con Ayra Star Woman, molto carina devo dire come cosa. C'è questa coreografia che bisognerebbe imparare, Barbara, dovremmo fare qualcosa, perché insomma pensa a imparare io e te questa coreografia, magari domani che siamo insieme a Tenerife, esatto, quando arrivi potremo coinvolgere anche Luca e Selvaggia e fare il balletto che fa lei nel video. Voglio proprio ridere, a quel punto non ci faranno più entrare da nessuna parte quando ci incontrano per le scale.
1: Io punto ai prossimi mondiali facendo danza del ventre, sarò io la prossima Shakira nel 2003.
0: Ma tu fai la danza del ventre o la danza della panza, che sono due cose diverse?
1: No, danza del ventre, la panza me la tengo lì buona buona.
0: Allora, bene, sono le 12:54, ultima notizia di oggi.
1: Allora, sì, una notizia che riguarda quello, un tema di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ovvero la legge antitabacco. L'altro giorno parlavamo della legge antitabacco per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, cioè le spiagge, perché stabilimenti qui per Emilia. Però in realtà va a riguardare anche quello che sono le terrazze dei locali pubblici e gli spazi esterni di bar e ristoranti, soprattutto di bar, perché i ristoranti già la maggior parte non permette che si fumi al tavolo. Quindi diciamo che l'associazione degli impresari di osteleria ha chiesto una riunione insomma col governo per cercare di capire i pro e i contro di questa legge antitabacco, insomma, che vieterebbe appunto il fumo nei locali pubblici. Però dal mio punto di vista, per la percezione di una che la caglie diciamo in qualche maniera la vive abbastanza,
0: sì,
1: secondo me è un problema, perché in realtà c'è molto, cioè, a parte che la gente fuma sempre di meno in generale, cioè uh-huh, rispetto almeno io vedo in media la gente che chiede il posacenere sta diminuendo in maniera esponenziale, i ragazzi quasi più nessuno, restano un po' di baluardi tra i 50 e i 60, i 40 eccetera eccetera, però i giovani praticamente fumano veramente poco, quindi vuol dire che queste cose funzionano. E poi molta gente preferisce, nonostante sia possibile fumare, alzarsi e allontanarsi per non dare fastidio agli altri.
0: Il problema è che tra un po' quando si alzano non sanno più dove andare, anche allontanandosi, perché se continuano a restringere le cose, io vedo questa gente che vaga, no? Si va a rinchiudere nei posti più assurdi per potersi fumare una sigaretta.
1: Ma pensate in Giappone, giusto per fare un paese a caso che però è molto avanti da questo punto di vista, è proibito fumare ovunque, cioè in posti chiusi, aperti, eccetera. Gli unici posti in cui possono fumare sono dei gabbiotti sigillati, dove dentro c'è un livello di inquinamento pari a quello di Hong Kong nelle giornate più pesanti. Cioè poi pensate, la piazza di Shibuya, la più grande in assoluto, insomma famosissima per il famoso incrocio, c'è un gabbiotto in cui dentro ci staranno 80 persone che si trovano tutte là dentro per fumare rigorosamente, nessuno fuma fuori. E quindi vedi questo cocciare, io l'ho chiesto perché vedevo tutta questa gente accalcata, cioè, ma che cosa che c'è? Quella è l'area fumatori, e c'è una cultura del fumo che la tua puzza te la tieni nel tuo gabbiotto.
0: Io ho visto una scena simile qualche anno fa a Fiumicino, che nell'aeroporto ci sono queste aree fumatori che sono spesso e volentieri delle cabine dove normalmente c'entrano al massimo 4 o 5 persone. L'ho vista con 50 persone dentro, attaccate ai vetri così.
1: Con le sigarette.
0: Scusateci, vabbè, fumatori, no? Da un certo punto di vista, però io che non fumo, devo essere sincero, sono anche contento che non ci sia il fumo in giro, però vi capisco che è problematico stare in 50 dentro una cabina da 3.
1: No, ma poi quello che dicevano, perché potremmo come dire subire il peso di questa scelta per quanto riguarda la scelta di destino della gente. Però voglio dire, io non credo che uno rinuncia alle Canarie perché non può fumare una sigaretta mentre beve la birra, cioè signori, se questo è il livello andate da un'altra parte, ma non credo proprio, vabbè. Onestamente.
0: Allora, vabbè, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, ci ritroviamo domani saremo a Tenerife, quindi saremo, come appunto diciamo prima, ospiti Luca Selvaggia di Toda Canarias nella loro serie di Tenerife, quindi andremo in onda da lì. La nostra Barbara arriverà in corsa, perché lei è proprio nel periodo in cui noi andiamo in onda, sarà appena atterrata, e quindi dipende dal traffico
1: dipende da chi mi mandi
0: No, io ti mando Angelo con il nostro furgone mobile, ok? Però ecco, poi dipende dal traffico che c'è nel sud di Tenerife domani mattina, ma comunque sicuramente arriverai almeno per i saluti finali. A domani, fate i bravi.
1: A domani.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi e gli yemeniti attaccano intanto due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96 al barile. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Cinema in chiusura ha presentato il programma dell'83esima edizione della mostra d'arte cinematografica di Venezia dal 2 al 12 settembre. In gara Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, poi di Eco Chamber, L'estranea e Succederà questa notte di Nanni Moretti. I fratelli Gallagher al Lido per il docufilm dedicato alla band degli Oasis. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliola, anche oggi prontissimo per accompagnarvi in quello che è il nostro viaggio, con tante notizie, con tanta musica. Stamattina stavo praticamente cercando delle cuffie, no? Quando prima di venire in radio ovviamente si ascolta un po' di musica, soprattutto con le belle giornate ti fai una passeggiata, e mi è tornato in mente quel vecchio rito che conoscevamo un po' tutti: tirare fuori dalla tasca e trovarle annodate come luci di Natale, no? Come dei cavi ingarbugliati fra di loro, una cosa che poi col tempo si è persa con le nuove cuffie senza fili. Invece oggi il filo sta ufficialmente tornando.
1: Radio Calima, Radio Calima.
2: Salida del vuelo con destino

dopo lunghi anni, 5 lunghi anni di calo nel mercato statunitense, le vendite delle cuffie con il filo hanno praticamente ricominciato a crescere. Pensate che Circana ha registrato un aumento del 3% nel 2025 e addirittura 20% nei primi mesi del 2026. E sembra una cosa abbastanza paradossale, se vogliamo, no? Gli auricolari wireless diventano sempre più intelligenti, traducono, veramente ti possono fare qualsiasi cosa, cancellano il rumore, ci misurano anche l'umore, se vogliamo. Tanti giovani invece hanno deciso oggi di scegliere un oggetto che fa una cosa sola, praticamente lo colleghi, premi play e funziona, non devi controllare la batteria, non devi fare l'abbinamento bluetooth, soprattutto non devi cercare un auricolare scomparso sotto il divano, no? C'entra anche il prezzo, naturalmente, perché quelle wireless costano molto di più, quelle con i fili sono accessibili veramente a tutti. È un accessorio oggi visto come retro, però è una cosa che piace a tantissimi e questa cosa l'ha riportata in auge anche le persone con un certo spessore sui social, facendosi vedere appunto con indosso queste cuffiette con il filo, modelle, attori, creator. Ed è curioso perché per anni abbiamo considerato il cavo un difetto da eliminare, oggi invece in mezzo a dispositivi sempre più complessi quel cavo comunica semplicità. Certo, ovviamente continuerà a impigliarsi nella maniglia, nei nostri pantaloni, sarà sempre fastidioso, però quel qualcosa ci piace perché ci fa ritornare un po' indietro nel tempo e quindi bene, io infatti sono un grande amante delle cuffie con il filo.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: All'interno del nostro viaggio per questo giovedì ovviamente non manca la musica che non si ferma, infatti c'è una non stop adesso, la nostra Special 3, tre successi senza interruzioni. Tornerò.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon ha poi avvertito che se gli Houthi dovessero attaccare di nuovo delle navi nel Mar Rosso, sarà ritenuto responsabile l'Iran. La pace in Ucraina richiederà nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al vertice di Manila voluto dagli Stati Uniti. Per Rubio le proposte finora avanzate non erano accettabili per l'Ucraina all'epoca e non credo che lo sarebbero neppure ora. La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Momenti di paura a Casalecchio di Reno alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. I reparti speciali dei carabinieri sono riusciti a entrare nella banca e a liberarli, mentre i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. L'astensione dal lavoro indetta da Cub Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Ed è tutto.

tra poco parliamo di viaggi. Io per esempio, quando vado in un posto abbastanza lontano dall'Italia, un viaggio all'estero, faccio una cosa che non ti consiglia nessuna guida, no? Entro in un supermercato, mi piace entrare nei supermercati di altri posti, di altre nazioni. Non devo andare a comprare qualcosa di particolare, mi piace vedere cosa mangiano, cosa bevono le persone del posto, e a quanto pare non

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
0: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e

Amici di The Mag, tra le tendenze turistiche di questo 2026 sta circolando il cosiddetto supermarket safari. Praticamente, invece di limitarsi a monumenti, ristoranti, molti viaggiatori hanno deciso di visitare i supermercati, ma anche i mercati, i negozi alimentari, proprio per capire la vita quotidiana di una città, perché sugli scaffali, effettivamente, se ci pensiamo, troviamo dei dettagli che una guida turistica non ci va a raccontare. La colazione più comune, le bibite introvabili da noi in Italia, i gusti delle patatine che sembrano inventati, no? E ci sono anche quei prodotti che non riesci nemmeno a capire l'etichetta, tipo a Tokyo puoi imbatterti nella frutta confezionata come un oggetto prezioso, a Bangkok trovi degli snack dei sapori lontanissimi dalle nostre abitudini, ma ci sono anche degli altri market dove tu scopri tradizioni che probabilmente richiedono un certo coraggio gastronomico, cose che normalmente noi non potremmo mai mangiare. La cosa bella è che non devi necessariamente assaggiare tutto, ma solo andare lì per osservare i cartelli degli alimenti ti fa entrare nella loro cultura locale. E io credo che questo trend funzioni, perché viaggiare non significa soltanto vedere ciò che un luogo mostra ai turisti, le cose gettonatissime, ma anche scoprire ciò che compra il martedì sera una persona che lì ci vive. E spesso una città si capisce meglio davanti a uno scaffale di una colazione o di un pranzo, di una cena, che davanti ad un ennesimo negozio di souvenir.

Raccontiamo un po' di fatti personali. Cari amici di The Mag, ieri a pranzo mi sono trovato davanti alla classica domanda estiva: cos'è che mangio oggi? Ho voglia di pasta, ma con questo caldo l'idea di mangiarla fumante, calda, non è che mi entusiasma più di tanto. E proprio mentre ci pensavo ho scoperto che la soluzione nel 2026 potrebbe essere molto più semplice del previsto: raffreddare gli spaghetti.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo all'interno di The Mag di cosa mangiare durante l'estate, quali sono i piatti che più ci piacciono. Normalmente si va a preferire qualcosa di fresco, tipo siamo abituati alla pasta fredda, no? Fatta con delle penne, con i fusilli, con le farfalle, trattengono bene il condimento e quindi sembrano nate proprio per finire in una portata da assaggiare al mare. Quest'estate invece stanno diventando protagonisti gli spaghetti freddi, lunghi, eleganti, da impiattare, soprattutto molto facili da personalizzare. C'è proprio chi li prepara con pomodorini, basilico, chi aggiunge agrumi, pesce, verdure croccanti oppure anche una crema leggera. Il punto non è mangiare tanto gli avanzi del giorno prima che tiriamo fuori dal frigorifero, ma viene proprio preparata apposta per essere servita fredda, con la consistenza giusta ed un condimento capace di non trasformarla in un mattone, no? In un blocco unico che resta sempre il vero incubo, se vogliamo, della preparazione della pasta fredda. Questo trend sta girando molto anche perché in una foto ha fatto un figurone, no? Ha ricevuto tantissimi mi piace, tantissime condivisioni, ma secondo me funziona soprattutto per un motivo più semplice: prende uno dei piatti più rassicuranti che abbiamo e lo adatta alla stagione che stiamo vivendo, perché noi italiani possiamo ovviamente sopportare il caldo, possiamo sopportare l'afa, possiamo sopportare la sabbia nei calzini, nelle scarpe, ma rinunciare agli spaghetti, quello no. Al massimo, in questo caso, li prepariamo freddi, li mettiamo nel frigorifero poco prima di mangiarli.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo. Radio

0: En Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un momento di contatto tra Fakir ed una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dalla TG1. Intanto emerge che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Violentata mentre fa jogging al parco, ma la donna si difende a morsi, arrestato un 25enne, è successo a Milano al parco delle Cave la sera del 4 luglio e la fermo è scattato due giorni fa. L'uomo adesso si trova in carcere. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, tra le altre cose, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. La Banca Centrale Europea lascia come d'attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto del la riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: trasferirti. Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento della fornitura di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro sportivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di tre persone per il reato di omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di sei agenti di polizia e due paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg nella Germania occidentale. Il 37enne ha perso conoscenza mentre veniva immobilizzato. Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà Andrea Bocelli il 29 luglio al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Questa iniziativa della Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti svantaggiati in alcune realtà del mondo. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Si quieres saborear una fantástica paella a Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Millenovecentosettantanove.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. Colloqui a Manila intanto tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento delle forniture di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. C'è un indagato per la morte della 35enne di origini romene trovata in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Le accuse per il momento sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. L'uomo indagato è stato ascoltato a lungo dagli investigatori. Il corpo, in stato di decomposizione, era avvolto in un telo. Dopo le violente grandinate che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare le Marche, provocando danni ad auto, edifici e coltivazioni, torna l'allerta per il maltempo sulle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali anche intensi. Ciclismo Tour de France, Carapaz ce l'ha fatta. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Tadej Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la 18esima tappa della Gran Boucle. Lo sloveno resta maglia gialla ma perde il

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra in Iran in primo piano, sono vicino ad una decisione su un attacco massiccio, lo afferma il presidente americano Trump ad Axios. Sutrutto poi aggiunge che eventuali nuovi attacchi alle navi saranno attribuiti a Teheran. I ribelli yemeniti hanno già colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso e almeno 9 imbarcazioni hanno invertito la rotta. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. I deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo a Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Restano invece gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni travolto da una moto sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed una consistente perdita di sangue. Musica in chiusura, va sold out in 3 minuti, Che notte è questa, la partenza di Claudio Baglioni, l'evento che si terrà il 24 ottobre 2026 a Roma in Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese. A grande richiesta dunque arriva la nuova data del 25 ottobre, per la quale i biglietti saranno disponibili a partire da domani, con priorità per gli iscritti al fan club. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Canarias.
1: Es la hora 19:34 minutos.
2: Sono le 19:34 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1998.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Bentrovati, buon giovedì 23 luglio con il GR delle buone notizie. Buone notizie per chi vola a partire dal 2027 con United Airlines, che introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy ma cerca più comfort. Sedili che si trasformano in un vero e proprio spazio per dormire. Si chiama Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare i viaggi intercontinentali senza dover passare alla business class. I sedili della Relax Row sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua. In questo modo lo spazio tra le sedute si trasforma in una sorta di piccolo letto. La Toscana seduce da sempre, ma oggi è la Versilia a catturare uno sguardo nuovo, più internazionale, più raffinato, senza perdere la sua naturale discrezione. Non è un caso se Forbes, nota rivista economica americana, la elogi. Questa costa lunga 20 km di spiagge dorate e acque tranquille offre un lusso rilassato che altrove in Italia è sempre più raro. Il suo cuore è forte di marmi, icona di eleganza balneare, dove famiglie influenti e nuovi jet setter si incontrano tra beach club impeccabili e ville immerse nei pini. Il tiramisù conquista Londra e il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato uno dei dolci simbolo del Made in Italy più lungo del mondo. Ben 440,58 metri di dolcezza e calorie al termine di una due giorni di lavoro intenso e coordinato. Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I numeri dell'impresa sono impressionanti: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. Si sa che i formaggi olandesi sono molto buoni, infatti quest'anno sul podio della World Champion Cheese 2026 al primo posto ne troviamo proprio uno dei Paesi Bassi. Il formaggio olandese Beemster Royal Grand Cru è stato scelto su 3.375 prodotti provenienti da 25 paesi. L'Italia c'era e ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria parmigiano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

0: Radio Calima.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: En Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Sono le 21:32 minuti. Radio Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:33 minutos.
2: Sono le 22:33 minuti. Radio Cali.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33.
2: Sono le 23:33.
3: Radio Canarias.